Adio cori nostri in nomine Domini, Domini che saudi orazione meglio, Dominus Vobispo, oriamo destro verso il transito creatura esista, prestimo legem, ed un antandiam tuo, che il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Quiri Cirstato, descende vos, morite sempre.